0: Tiro si e parlo, sai che ti stimo, sai che ti amo.
1: Dance Steve, ascolta i cani.